0: signore partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse

0: amata un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
1: Tiii.

passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.

feneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ora. Alfredo entrà mio suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.